0: è da uscita.
1: You are
0: the Moshita. With your hands lifted up, with your voice very loud, declare, you are.